0: Baju indah sekali, macam raja di api tuan putri. Amboi sukanya hati.
1: Timba berasa

0: Istimewa di Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.